0: vita cara, party time, solo muda, party time, droga nada,
1: sei che tu mi vai bene,
0: chico chica, party time, sexo eso, party time, tarde noche, party time.